farci del bene nella pace. E quando mai cadranno tutte le parole inutili, resterà sincerità per guardarci in fondo al cuore.

Insieme abbracciati impareremo a riprenderci per mano. Chissà quando sulla sabbia potremo scrivere parole che il vento non cancellerà. E qual-

la carrozza, due singoli in coda e poi il treno è finito. Questa sera mi sono seduto ad una canzone da te. Sono un bagaglio così appresso da fregarsi le mani, un ingombro formato bignami che ha poco da chiedere a te. Si trasporta con minimo sforzo, si trasporta e si nutre da sé. Questo amore di taglia sbagliata, ma adesso sta bene. Dov'è?

son partito come un vecchio boema dalla fine del mondo per tentare un timido tango che ora io ballo con te sopra un treno con gli aghi di pino dove il freddo è finito. Questa sera mi sono seduto ad una canzone.